0: del popolo di Dio che pellegrina a questa terra di Catalunya, amb la creu che illumina il cammin, come una giantia incesa in la spera del ritorno dell'espos.
1: Así ha culminado su visita a